0: Melama no yogi so
1: mela.
0: Melama no yogi so
1: mela. Mela no yogi so mela.
0: Oro kanale.
1: Mela.
0: Amari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora omo shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. Ehi bialema nye dia. Andira onye wegwe ni kurewe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no senoglua. Yumani lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udibu bialema kini.
0: Joye bongwe tai.
1: Tue Maria, gracia bon. Ehi bialema nye dia. Andira onye wegwe ni kurewe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoglua, luane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Jesus Christ, kionre anaguna bima.
0: Abia odanye wegwe ma.
1: Tue Maria, gracia bon. Ehi bialema nye dia. Andira onye wegwe ni kurewe. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sanobla, miwane lebe, vejaina, biego maise.
1: Oh, sanobla no chiari, vio sanobla, ewan.
2: Nima se vermi gongon, Jesu Christi, vauta kema.
1: Javi, eo lebe, ewan,
0: rambio kase ima dale, Jesu Christi, namo sanobla, okera nabona bima. Maria, lugrasha no se reko marima, nima se vila bima, su Jesu Christi, senyari gongon. Agera biomo bialimi no chiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia ira wa yaye yaye biagi divise.
0: Agera biomo bialimi no chiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia ira wa yaye yaye biagi divise.
0: Ebiara maneva dia.
1: Yaya dia.
0: Urepano solo bla neva dia giri ira biomo.

0: Mela mano mi akiso mela.
1: Mela mela no mi akiso mela.
0: Mela mano mi akiso mela.
1: Mela mela no mi akiso mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Amari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.